0: you're mixing live. AC, La Perrona Radio.
1: Venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.